L'ucurat di Babris il brabi, mas l'ucurat di Santa Frico a rispa sbrico, lite calfa escuta a Radio Santa Frico.

0: Live, perché se non si fa dalla live.
1: Ah, già mettiamo la pappa che
0: vuoi. Ah, no, ma è un buco live. Mi dai dei giorni.
1: Ah, mi fa dalla live blank?
0: Ah, no, no, no, no.
1: E come si sa fare, allora?
0: E tu metti, allora...
1: Beh, tagliata, si mette poco. Non è la camera?
0: Ah, oui, ma oui.
1: Come si mette, tu metti dalla live blank? E la metti fa dalla live blank, allora?
0: Ah, no, no, no, non taglio la live sovaggio.
1: E a te, chi ne fa? Chi ne fa dalla live blank?
0: E no?
1: E no? E allora? E allora? Pourtant, il est pas bon, alors, le vôtre?
2: Radio Saint-Afrique, la radio

Enco, ia io te nome che bisciavo su nuor. Sun cacca zappè e tu me muor. Lucia rompe la piu e se viu. Lucia rompe la batto e vedo ci barbato. Enco, ia io te nome che bisciavo su nuor. Sun cacca zappè tu me muor. Lucia rompe la piu e se viu. Lucia rompe la batto e ve lo ci ho rubato.